le melodie italiane più belle di sempre, che rimangono e sono rimaste nel cuore degli italiani, non solo gli italiani residenti in Italia, ma anche gli italiani che risiedono all'estero. Trasmissione seguita da milioni di ascoltatori, e allora, che vengono dalle 15 alle 18, ora di New York, 21:24, ora italiana. La potete ascoltare in streaming sul sito di WGBB, e quindi potete ascoltare live il programma. Io ho una piccola parte dove parlo della radio e soprattutto parlo delle melodie italiane che hanno un po' caratterizzato le nostre emittenti radiofoniche. Quindi, se vi va, vi aspetto e intanto vi auguro una buona giornata, come sempre.

Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, laprimapagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi laprimapagina.it. Le notizie, quando vuoi.

0: importante e gratuito.
1: Mr. AC Construction.
2: 55 anni di esperienza, qualità su cui puoi contare.
3: Realizziamo anche splendide piscine in ground, per trasformare il tuo spazio esterno in un vero angolo di relax.
4: Chiama ora al 516-347-0853. Melodie italiane di Attilio Carbone. Si ascolta come sempre su WGBB Radio ed ora in avanti si vedrà anche in Italia su Piana TV e Telitalia. Martedì all'1 di notte e alle 13, ora di Roma, lunedì alle 19 e martedì alle 7 del mattino, ora di New York. Per chi non è in Calabria o in Italia, sarà possibile seguire tutto via web su Local TV digitando Piana TV.

Gentili ascoltatori, buongiorno, buonasera, buonanotte dovunque vi troviate. Ai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM a Tidio Carbone ed io sarò con voi dalle 15 alle 18 ora di New York, dalle 21 alle 24 ore di Roma per portare a voi un'altra edizione di melodie italiane. Vi ricordo che siamo su Facebook e siamo anche su due frequenze libere, 1240 AM e 95.9 FM sul quadrante della vostra radio, ma ci potete seguire in tutto il mondo via internet. E vi ricordo che durante la trasmissione, come sempre, ci colleghiamo con i nostri vari collaboratori da ogni parte del mondo. Oggi avremo veramente un illustre ospite, vi darò il nome fra poco quando ci collegheremo. E intanto vi auguro un buon ascolto e diamo inizio alla trasmissione odierna con Toto Cotugno che ci propone Buonanotte, amore mio.

E prima di passare al prossimo brano voglio mandare un saluto e ringraziare la mia bellissima nipote Maria Gioffre che ci segue da Delianova in provincia di Reggio Calabria. Cara Maria, tanti baci da parte mia, zio Attilio, zia Francesca e dai cugini tutti. E poi un saluto al dottor Mastro Domenico e alla dottoressa Nazarena che ci seguono da Frosinone. Il professore antropologo Pino Cinquegrana oggi non sarà con noi per un impegno che non ne ha potuto fare a meno, quindi lo salutiamo cordialmente. Adesso passiamo al prossimo brano.

Alle 15:17 la temperatura qui a New York è di 62 gradi Fahrenheit. E adesso passiamo al prossimo brano, ce lo presenta Omar Codazzi, Una catena. Ascoltiamo.

A questo punto vorrei mandare un saluto e un ringraziamento al bravissimo il signor Simone Russo Manno, lo Zeus calabrese, il quale lo ascolteremo durante la trasmissione, durante l'approfondimento condotto dall'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci da Perugia e la professoressa Liliana De Masi dalla Patagonia. Quindi, caro signor Simone, lo ascolteremo durante la trasmissione. Intanto passiamo al prossimo brano e poi ci collegheremo con il nostro primo illustre ospite. Intanto è la volta di Gigi D'Alessio che ci propone Mon Amour.

0: ಇಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವ ತೋರ್ಲ ಮಿ ಕೊರೋ ಕೊಡುಗೆ ಚುಕಿ ಸೇವೆದ ತರೋ ಒಂದು ತೋಕ ಅನದ ಒಂದು ಸರ್ವ ತಂಕೆ ಅದು ಲೂಸ್ತರೆ ಜನರಾಲೆ Luigi Del Vecchio che ci sta seguendo su Facebook, ma adesso lo abbiamo addirittura ai microfoni di Melodie Italiane in diretta da Ostuni. Illustre generale, buonasera e benvenuto a Melodie Italiane.
1: Buonasera a lei, Attilio, buonasera, grazie infinitamente del suo...
0: Pronto?
1: Pronto? Eccomi qua.
0: Mi sente, generale?
1: Sì, signora, la sento perfettamente bene.
0: Ecco, allora, illustre generale Luigi Del Vecchio, buonasera e benvenuto in tante melodie italiane. Io sono Attilio Carbone, emigrato da 70 anni, ma calabrese ogni domenica. Lei, che ha servito l'Italia in divisa per una vita, cosa significa per un uomo del sud indossare la fiamma gialla della Guardia di Finanza?
1: Allora, Attilio, intanto grazie per il suo invito, è per me veramente un onore, sono molto felice di questa opportunità, quindi grazie infinite e grazie anche al direttore Antonio Nesci che ha reso possibile questo bellissimo incontro. Tra l'altro io Attilio la seguo come verità tutte le domeniche e sono a casa naturalmente, ma mi fa veramente tanto piacere seguirla la domenica sera, e la sua trasmissione, le sue melodie italiane sono diventate, diciamo, anche parte della mia, diciamo, serata domenicale, quindi grazie anche per questo.
0: Sono io che ringrazio lei, generale, per me è un grande onore oggi averla ai microfoni di Melodie Italiane.
1: Grazie mille. Allora io insomma per rispondere anche alla sua domanda, allora sì, io sono napoletano di origine. E attualmente vivo in Puglia, ad Ostuni, nota, devo dire, nel mondo come la città bianca, e naturalmente, insomma, sono molto, molto felice intanto di vivere qui, e soprattutto non le nascondo che sono anche molto, molto contento di essere riuscito a condurre la mia carriera, che è durata per 40 anni. Io ho lavorato nella Guardia di Finanza per 40 anni e mi sono arruolato che ero giovanissimo, a 19 anni, e ho terminato la mia carriera 4 anni fa, al compimento del 60° anno. Ecco, diciamo, sono riuscito, e lo dico anche con molta, molta gioia, a lavorare esclusivamente in regioni del sud, perché ho lavorato, ho iniziato la carriera in Puglia, poi ho proseguito in Calabria, ho avuto anche, diciamo, degli anni trascorsi in Calabria, e poi, insomma, nel corso della nostra chiacchierata magari le darò anche qualche mia sensazione particolare del periodo vissuto in Calabria, e poi ho lavorato in Campania, e quindi, diciamo, tre delle regioni tra l'altro anche più a rischio da un punto di vista della criminalità organizzata d'Italia, con un passaggio poi anche a Roma, comunque nella direzione investigativa antimafia. Quindi, diciamo, Attilio, per rispondere alla sua domanda, mi sento intanto ovviamente per questioni diciamo di origine del sud a tutti gli effetti, e poi anche del sud per quella che è stata, insomma, la mia carriera e i luoghi in cui ho lavorato in Italia, nelle regioni italiane, nella mia carriera.
0: Ecco, oggi io generale ho molte domande per lei. Vede, un semplice caporale che intervista un generale addirittura.
1: Vabbè, vabbè, ci mancherebbe. No, io, guardi Attilio, io allora, prima di, insomma, prima di insomma, le sue domande, allora io sono veramente molto emozionato perché ovviamente, insomma, a parte come le dicevo prima, la sto seguendo ogni domenica, però naturalmente sono andato anche un po' a leggere e a vedere la sua storia e insomma non le nascondo che parlare con lei, che veramente ha rappresentato e rappresenta tuttora un punto di riferimento molto molto importante per gli italiani che sono soprattutto negli Stati Uniti ma anche all'estero, e poi soprattutto per quella che è stata la sua storia personale nel mondo delle radio, ecco, ciò mi crea veramente una grande emozione, quindi diciamo un caporale, un super caporale a questo punto, possiamo dire.
0: Sì, io non ho voluto fare il corso per ufficiale perché avevo tutti i requisiti, le scuole e tutto, no? Ma ero giovanissimo, ho servito 2 anni di servizio attivo e 4 anni nelle riserve, ma avevo prestato servizio con molto, molto, veramente onoratissimo di servire nelle forze armate americane. In Italia non ho servito perché non ero giovanissimo, avevo 16 anni, 17 anni. Allora, sì. Generale, lei prima di tutto mi dia del tu, non si preoccupa, mi dia del tu, sì.
1: Però deve essere, Attilio, solo a un patto che sia una cosa reciproca, anche perché te lo avrei chiesto io, quindi deve essere una cosa reciproca. Io, Luigi e Attilio.
0: Non so se ci riuscirò, generale.
1: Va bene, se devi vincere.
0: Va bene. Allora, lei, generale, è scrittore e giornalista. Quale delle tre divise pesa di più? Quella vera, quella della penna o quella delle parole che restano sui libri?
1: Ma allora, intanto devo essere sincero, io non sono giornalista, nel senso che è sempre stata una delle mie passioni, naturalmente, scrivere, e scrivere anche articoli che potessero avere dei connotati di attualità. Quindi io diciamo che mi diletto a scrivere articoli di attualità, ma naturalmente non sono un giornalista. Io la scrittura è fuori di dubbio che ha avuto una componente molto molto importante nella mia vita, in primo luogo perché ho sempre amato scrivere, anche i miei studi comunque sono stati studi classici che mi hanno sin da quando ero ragazzo, anche addirittura alle elementari, comunque mi hanno sempre condotto verso la scrittura. Poi naturalmente è inutile che lo dica, diciamo anche durante il lavoro la scrittura aveva comunque un'importanza fondamentale. Tieni conto, Attilio, che io sul mio tavolo, sulla mia scrivania, ogni giorno vi erano, insomma, faldoni e faldoni di annotazioni che io dovevo leggere, predisposte in gran parte, insomma, dai miei collaboratori, e che poi a mia volta anche scrivevo. Naturalmente parlo di annotazioni, di rapporti che poi dovevano essere destinati all'autorità giudiziaria, e da questo punto di vista io ho sempre amato una scrittura precisa, lineare, perfetta, elegante, chiara, perché, ecco, come dicevo sempre ai miei collaboratori, tutto ciò che noi mandiamo all'autorità giudiziaria, quindi in un ufficio giudiziario, in una procura della Repubblica, deve essere assolutamente non soltanto scritto bene, ma anche molto molto chiaro, perché poi quello che noi scriviamo lo leggono non soltanto i magistrati, ma poi lo leggono anche le persone interessate, quindi in modo particolare le persone che sono oggetto delle nostre indagini. E poi ne approfitto, quindi rispondo alla tua domanda, anche con riferimento poi ai libri, ai thriller che io ho scritto. Ne ho scritti due, entrambi ambientati ad Ostuni. Il primo thriller si intitola Ostuni, un'insospettabile presenza. Il secondo, che è il suo sequel, si intitola Ostuni, non mi cercare più. Sono entrambi editi da Viola Editrice, è una casa editrice di Roma, e devo dire, insomma, a Tullio, sono molto molto contento che io ho avuto questa piccola e modesta, soprattutto, intuizione, e cioè quella di dedicare anche questa passione per la scrittura, di dedicarla e trasformarla anche in due libri. Sto scrivendo tra l'altro anche il terzo, due libri che comunque, insomma, fino adesso mi stanno dando molte molte soddisfazioni, perché comunque ho girato l'Italia per presentarli, ho partecipato a tanti festival anche importanti dell'editoria, ho vinto anche dei premi importanti per questi due libri, per cui, insomma, Attilio, è questa la mia strada. Io dico sempre, faccio questa battuta, Attilio, io dico sempre che io non diventerò mai uno scrittore famoso, però quello che la scrittura comunque mi sta regalando è sicuramente impagabile, perché la scrittura, i libri che ho pubblicato mi hanno consentito di entrare in un mondo meraviglioso, che poi è quello della editoria, che, insomma, mi sta consentendo anche di conoscere delle persone molto molto belle, piacevoli, interessanti, persone che mi stanno arricchendo tantissimo da un punto di vista culturale e intellettuale. Quindi io invito tutti a scrivere, a prescindere se poi si hanno meno delle età di diventare scrittori, giornalisti, non importa questo. L'importante è che se si ha desiderio di scrivere, bisogna farlo, perché è una delle cose belle della vita, che ti anche mette in pace e in serenità con te stesso.
0: Ecco, ci auguriamo che presto ci possiamo mettere d'accordo. Ogni domenica lei può leggere i suoi libri qui a Melodie Italiane. Poi ne parleremo.
1: Grazie, sì, grazie, grazie, ne sarei onoratissimo e felicissimo. Grazie del tuo invito. Io so che la tua trasmissione è veramente tanto tanto seguita, e infatti anche la mia emozione di questa sera è anche questa, non soltanto parlare con te. Io in un post che ho scritto sulla mia pagina Facebook per promuovere l'intervista che avevo con te questa sera, ho scritto che avrei parlato con una icona della radio italiana negli Stati Uniti, e quindi oltre all'emozione di parlare con te c'è anche l'emozione di sapere che comunque ci sono veramente tantissime persone anche al di fuori dell'Italia ad ascoltarci in questo momento, e quindi avere anche l'opportunità che tu mi stai dando questa sera, e ti ringrazio ancora, di poter parlare anche dei miei libri, è veramente per me motivo di grandissima gioia. Quindi grazie ancora, Attilio.
0: Questo sarà un grande onore averla ai nostri microfoni. Allora, generale, la Guardia di Finanza non è solo repressione e vicinanza alla gente. Qual è il ricordo più umano, più di paese, che si porta nel cuore di tutti gli anni in servizio.
1: Intanto grazie per questa domanda che è molto molto bella, perché sai, spesso quando mi trovo a parlare della mia attività nella Guardia di Finanza, ovviamente anche le domande che ricevo sono improntate più su quello che ho fatto, quindi su quelle che sono state le attività che ho condotto, che in 40 anni è inutile dirtelo, sono molto molto, sono tantissime. Invece raramente insomma mi si chiede qual è il ricordo che porto nel cuore. E quindi rispondo molto volentieri. Allora io ti posso dire questo, io ho guidato moltissimi reparti in questi 40 anni, quindi gli uffici che ho diretto sono stati veramente tanti. Io ho sempre cercato di impostare il mio lavoro sul dialogo, sulla autentica collaborazione tra me e coloro i quali erano e facevano parte del mio ufficio, quindi ho sempre fatto in modo che i miei uffici fossero una autentica squadra, perché ho sempre ritenuto a Tiglio che se non si lavora in squadra naturalmente è molto molto difficile anche ottenere risultati. Il mio lavoro è un lavoro, è inutile dirlo, molto molto delicato. La Guardia di Finanza si occupa di aspetti, intanto è un corpo di polizia economico-finanziaria, si occupa di aspetti molto molto importanti che naturalmente riflettono molto poi anche su quello che è il bilancio dello Stato, e magari ecco, anche in un'altra occasione mi farà molto piacere anche parlarti di queste cose. Quindi è un lavoro difficile, è un lavoro dove veramente il sacrificio deve essere al primo posto, per cui se non riesci a creare un gruppo di lavoro che sia veramente un gruppo forte, amalgamato, è difficile poi ottenere il risultato. Per cui i miei ricordi più belli sono sicuramente legati al ecco, proprio al lavoro di squadra, alla famiglia che io cercavo e speravo sempre di ottenere nei miei incarichi e nelle mie funzioni di comando. Con riferimento, questo consentimi di dire, perché so che a parte vabbè, che so naturalmente delle tue origini calabresi, ma so anche che sei seguito e comunque hai ancora tantissimi contatti con bellissime persone della Calabria. Ecco, io ho lavorato 2 anni a Catanzaro, sono stati 2 anni molto molto belli dal punto di vista professionale, diciamo che ho conosciuto una realtà importante quale quella calabrese, e ti devo dire che se porto a casa qualcosa del periodo calabrese è la immensa generosità del popolo calabrese, nel senso che io questo lo dico sempre e mi fa piacere sottolinearlo, i calabresi nel momento in cui diciamo riescono a creare un rapporto forte con te, quindi magari anche con una persona che non è calabrese, come per esempio è capitato a me quando ho lavorato lì a Catanzaro. Quindi quando il calabrese riesce a instaurare con te un rapporto forte, ecco, a quel punto lì, e a me questo è capitato, veramente ti aprono le porte di casa, come se tu fossi una persona che magari conoscono da sempre, oppure come se tu fossi un familiare. Io questo nei 2 anni in cui ho lavorato in Calabria, a Catanzaro, anche se sono stati anni difficili da un punto di vista delle indagini che abbiamo condotto, perché ovviamente è inutile dirti che comunque determinate componenti legate alla criminalità organizzata in ogni caso ci sono, però al di là di queste difficoltà io ho portato a casa poi e tuttora conservo questo bellissimo ricordo di questa meravigliosa bontà dei calabresi che poi quando diciamo decidono di donarti la loro amicizia te la donano nel vero senso della parola e non tornano più indietro.
0: Ecco, quello che ha detto fa molto onore ai calabresi. Grazie. Allora, lei, generale, segue le melodie italiane ogni domenica dall'Italia. Cosa le dice questa trasmissione? Cosa trova nelle canzoni e nelle voci degli emigrati che non trova nei telegiornali?
1: Allora, intanto sicuramente Attilio, intanto c'è l'atmosfera delle radio di una volta, naturalmente, nel senso che quando dico radio di una volta mi riferisco soprattutto a quelle emittenti in cui la voce del conduttore entrava in casa oppure anche magari in un'automobile come se veramente tu l'avessi lì in quel momento, quindi quel conduttore tu lo avevi al tuo fianco. Io oggi, nonostante comunque, ecco, soprattutto quando guido la macchina, ascolto la radio, però non ho più questa sensazione, mi sembra tutto abbastanza artefatto, nonostante comunque insomma in Italia ci siano delle emittenti importanti, però mi sembra quasi tutto un po' artefatto, mentre invece quando ascolto la tua emittente la domenica sera e soprattutto la tua trasmissione ho ancora avverto questa sensazione soprattutto di quando ero ragazzo, e questa è una sensazione piacevole. Poi naturalmente io insomma come ti dicevo prima ad agosto ho compiuto 64 anni, quindi comunque è una bella età e magari ascoltare delle canzoni che hanno già qualche anno, comunque ecco, per esempio credo poco prima del nostro collegamento hai trasmesso una canzone di Vazzanicchi. Comunque, in ogni caso, ascoltare canzoni che hanno qualche anno e che sono di qualche anno fa, insomma, ti porta anche un po' indietro nei ricordi personali. E poi, sai, poi un'altra cosa, ecco, facevo caso proprio poco fa, mentre ascoltavo la canzone di Vazzanicchi, prima che tu mi chiamassi, ecco, io per esempio quella canzone la sua memoria, nel senso che ho iniziato adesso qui nel mio studio a cantarla in sottovoce e ultimamente non è che questo mi sta capitando, cioè non è che ho la percezione di riuscire a imparare a memoria le canzoni attuali, un po' come accade, perdona l'esempio banale, ma un po' come accade nelle squadre di calcio, no? Fino a un certo punto, fino a quando ero veramente ragazzo, giovanissimo, io le squadre di calcio naturalmente le conoscevo a memoria, la formazione delle squadre di calcio, non soltanto quella per cui faccio il tifo che è il Milan. Ma adesso se tu mi dovessi dire il Milan, per esempio, quali sono i giocatori, io naturalmente non te ne so dire neanche uno. E un po' accade anche con le canzoni, no? E quindi poco prima del collegamento con te facevo proprio questa riflessione, dicevo guarda, insomma la canzone di Vazzanicchi alla fine me la ricordo bene e quindi è anche un po' un tuffo nel passato. Quindi questa è la sensazione più importante che riesco a trarre quando mi collego la domenica sera con la tua trasmissione.
0: Ecco, le canzoni del passato sono veramente belle, melodiche, hanno un senso. Le canzoni di oggi purtroppo fanno desiderare. Allora, caro generale, la Calabria, cioè lei conosce la Calabria?
1: Sì.
0: Io vengo da Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria, vengo proprio dai piedi dell'Aspromonte, un paesino molto molto carino. Oggi i nostri giovani partono ancora. Cosa direbbe un generale della finanza a un ragazzo calabrese che ha voglia di fare l'imprenditore onesto, ma ha paura?
1: Insomma, Tiglio, questa è una domandona, veramente è una domanda difficile anche da dare una risposta, nel senso che è fuori di dubbio che oggi i nostri giovani insomma, vivono un periodo, un momento di grande difficoltà, insomma, i numeri dei giovani che vanno a studiare all'estero e che poi rimangono anche all'estero è sicuramente un numero importante su cui è necessario riflettere. Quindi molto probabilmente da questo punto di vista qualcosa non va. Questo a mio avviso è un peccato perché il nostro paese intanto, ma anche e soprattutto le regioni del sud hanno grandi potenzialità. Diciamo che Attilio, bisognerebbe forse da un punto di vista politico, senza alcuna ombra di dubbio, rivedere alcune cose, sicuramente ecco, rivedere aspetti legati agli stipendi, bisognerebbe rivedere alcune cose da un punto di vista delle progressioni di carriera, perché purtroppo tanti nostri laureati oggi sono anche penalizzati da questo punto di vista. Per cui, insomma, diciamo che è un argomento delicato, tra l'altro vedi anche, c'è anche da dire che i giovani naturalmente, ma io da questo punto di vista non posso biasimarli. Oggi un ragazzo, una ragazza ha soprattutto bisogno di certezze per il suo futuro. Io ho due figlie che vivono al nord, vivono in provincia di Milano, insomma lavorano lì, hanno studiato lì, sono riuscite, naturalmente non in modo facilissimo, comunque a ritagliarsi una piccola fetta di lavoro, di impegno, però se oggi ad un ragazzo noi non riusciamo a garantire un futuro adeguato, naturalmente è naturale, ovvio che poi questi nostri giovani captino lontano. C'è una frase molto molto bella dell'attuale pontefice Papa Leone, il quale parlando proprio di questi aspetti ha detto che i giovani oggi hanno paura del futuro. E quindi anche per questo poi c'è il ricorso incredibile all'intelligenza artificiale, ai social e quindi ad un mondo che poi non è il mondo reale. E io sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il pontefice, ma non soltanto perché naturalmente lo ha detto una persona così elevata quale il Papa. Ma perché se noi analizziamo bene il problema, oggi i giovani effettivamente hanno paura del futuro e quindi conseguentemente poi scappano anche da regioni come soprattutto quelle del nostro bellissimo sud, dove ritengono che ecco, il futuro per loro non esista. È un peccato attivo perché naturalmente, ma non so, io sono veramente l'ultima persona a doverlo dire, a poterlo dire, è un peccato perché insomma parliamo di regioni, vabbè, già tutta l'Italia è meravigliosa nel suo complesso, ma nelle nostre regioni del sud parliamo di luoghi veramente bellissimi e meravigliosi, per cui è un peccato che questa fuga avvenga, però dai, auguriamoci che

0: po' una deriva a cui stanno andando incontro i nostri ragazzi, che appunto hanno paura del futuro e quindi insomma c'è anche una responsabilità da parte nostra.
1: Verissimo. Allora, nella sua carriera generale ha combattuto l'illegalità economica. Senza fare nomi, qual è il danno più grande che l'illegalità fa alla povera gente? Perché chi ruba allo Stato ruba a noi, vero?
0: Sì, Attilio, assolutamente sì, è questo il concetto fondamentale su cui dobbiamo puntare l'attenzione, cioè noi dobbiamo iniziare a pensare ad un cambiamento dell'idea di legalità e soprattutto di legalità finanziaria. Chi non paga le tasse, io mi rendo conto che non è piacevole pagare le tasse, però chi non paga le tasse naturalmente non contribuisce a quella che è la salvaguardia del nostro vivere civile, insomma gli introiti dello Stato attraverso il pagamento delle tasse vengono naturalmente utilizzati per i servizi pubblici, per cui chi non contribuisce in modo legale al pagamento delle tasse, delle imposte, naturalmente non contribuisce alla crescita dello Stato e al fatto anche che poi lo Stato con quel denaro realizza servizi pubblici. Per cui io non soltanto per il lavoro che ho fatto in 40 anni, ma perché è una cosa in cui credo assolutamente, naturalmente combatterò sempre per la legalità. Ti dico anche che insomma, c'è un settore attivo della mia attività su cui io ho lavorato moltissimo e devo dire la verità, ho lavorato in questo settore soprattutto e molto in Calabria, che è l'usura. L'usura è un reato, se vuoi poi magari in un'altra circostanza ci possiamo anche soffermare in modo un po' più approfondito, però ecco per esempio l'usura che è uno dei reati peggiori previsto dal nostro codice penale, ecco l'usura è uno dei reati che incide tantissimo sul bilancio statale. Per cui, insomma, anche su questo, Attilio, mi stai facendo delle domande veramente che ognuna delle tue domande, a mio avviso, meriterebbe una trasmissione singola, perché sono domande molto, molto interessanti e domande che meritano veramente tantissime riflessioni e tantissimi approfondimenti. Però ecco, l'importante è il concetto base, mi fa piacere che mi abbia posto anche questa domanda, è che ognuno di noi, nel suo piccolo e comunque in base anche alle sue competenze, al lavoro che compie, ma anche se non compie alcun lavoro proprio per un corretto vivere civile, ognuno di noi deve assolutamente lottare e combattere per la legalità. E mi ricollego anche al discorso dei giovani, ecco perché parlavo prima di colpe anche da parte di noi adulti. Anche da questo punto di vista noi abbiamo delle responsabilità e anche da questo punto di vista noi dobbiamo insegnare ai nostri giovani, Attilio, che c'è una forma di legalità dalla quale non possiamo assolutamente prescindere e anche questa la dobbiamo insegnare ai nostri giovani.
1: E noi, questa non è né la prima né l'ultima trasmissione, avremo molto molto tempo per approfondire altre cose. Allora, lei generale è anche scrittore, naturalmente. Ha mai scritto di Calabria? E cosa vorrebbe che l'Italia e il mondo capissero della nostra terra che va oltre i titoli dei giornali?
0: No, allora io no, non ho scritto nulla che riguardi la Calabria, però anche

0: Luisa, grazie, è una domanda molto molto bella. La Calabria è fuori di dubbio che insomma delle problematiche dal punto di vista della criminalità organizzata naturalmente ne ha, nel senso che non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, il fenomeno dell'andrangheta sicuramente c'è, esiste, è esistito. Tra l'altro ci sono anche delle statistiche ultime, recenti, in virtù delle quali l'andrangheta, che è un fenomeno esclusivamente calabrese, comunque si sta affermando, diciamo, da un punto di vista internazionale molto di più rispetto alla mafia siciliana e alla camorra. Però a prescindere da questo, che ripeto, non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, e il fenomeno comunque soprattutto in passato è esistito in forme molto molto forti e di vero controllo del territorio, però al di là di questo la Calabria è senza alcun ombra di dubbio una regione tra le più belle d'Italia, dove ci sono anche delle intelligenze e delle preparazioni e delle persone assolutamente oneste che bisogna sottolineare. Quindi la Calabria è a mio avviso soprattutto questa, cioè quella delle persone forti, dei lavoratori, ecco, come dicevo prima Attilio, delle persone buone che nel momento in cui ti conoscono e imparano a conoscerti ti aprono le porte di casa come se tu fossi un parente, un amico che conoscono da sempre. È questa la vera Calabria. Però insomma devo dire rispetto, ecco, anche agli anni in cui io ho lavorato lì, anche da questo punto di vista diciamo la reazione sociale della gente calabrese, ma anche comunque delle altre regioni dove ci sono delle organizzazioni mafiose, comunque si è fatta sentire, è forte, e oggi insomma in linea di massima i fenomeni criminali, così come siamo stati abituati a viverli negli anni passati, nei decenni passati, sicuramente almeno da un punto di vista sociale e quindi del contributo e dell'aiuto della popolazione sta avvenendo meno. Oggi c'è una coscienza sociale attivo molto molto più forte del passato, per cui oggi, ecco, la popolazione effettivamente si rende conto che non si può sicuramente stare dalla parte di queste organizzazioni, e il fatto che la popolazione ci sia resa conto di questo fa sì che anche queste organizzazioni abbiano diciamo perso gran parte del loro potere, perché insomma storicamente non soltanto l'andrangheta ma anche la mafia e la camorra si basavano proprio sull'aspetto della intimidazione per imporre la loro presenza sul territorio. Oggi invece insomma c'è una coscienza sociale diversa, per fortuna dico io, per cui sono assolutamente convinto che le istituzioni, le associazioni anche di volontari, le associazioni che combattono contro le organizzazioni criminali ormai hanno intrapreso una strada attiva che sicuramente è di assoluta condanna a tutto ciò che è illegalità mafia.
1: Allora, lei generale ha comandato uomini, oggi ai giovani si parla poco di onore, di dovere. Un generale cosa dice a un ragazzo di 20 anni per fargli alzare la testa?
0: Allora, diciamo che Attilio, oggi i giovani che indossano una divisa, ma in generale devo dire tutti i giovani, comunque in ogni caso chi indossa una divisa deve avere assolutamente il non soltanto il rispetto delle istituzioni. Del resto ognuno di noi ha prestato giuramento allo Stato e alle istituzioni, ma soprattutto indossare una divinità vuol dire essere principalmente in prima persona una persona seria, onesta, corretta, che lavora appunto per lo Stato, per la gente, che difende lo Stato e le istituzioni anche dalla illegalità. Quindi un ragazzo che intraprende questo lavoro deve soprattutto avere queste idee, questa convinzione, cioè quella di diventare, indossando una divisa, un pezzo di un apparato statale in cui nessun errore deve essere compiuto. Io sono stato molto molto severo nel corso della mia carriera attivo, nel senso che io in prima persona ero severo con me stesso, ma ovviamente quando parlo di severità parlo di severità legata al fatto che noi dobbiamo dare anche delle risposte alle persone, alla gente, alla popolazione, e dobbiamo essere i primi a comportarci in modo assolutamente legale e corretto. Se ciò non accade indossando una divisa è ancora peggio di quando appunto si commette un reato non indossando la divisa. Quindi io ad un nostro giovane che intraprende la carriera militare, in primo luogo direi esattamente questo, cioè direi che indossare la divisa è un onore, vuol dire effettivamente servire lo Stato, servire le istituzioni e poi soprattutto proteggere e difendere la popolazione dalle diverse forme di illegalità, anche per quanto riguarda la Guardia di Finanza, anche da un punto di vista finanziario, le diverse forme di illegalità che esistono.
1: Allora, da generale a scrittore il passo è breve, ma è difficile. Cosa si impara in caserma che poi serve a scrivere un libro? La disciplina, la conoscenza dell'animo umano, quale delle due?
0: Ma allora, diciamo che la scrittura naturalmente è una passione, per cui insomma la puoi avere sin da quando sei giovane, sei ragazzo, poi magari anche se vai a fare un lavoro che non sia magari soltanto un lavoro militare, la puoi sempre coltivare. Però tu hai usato un'espressione giusta, e cioè la disciplina. Nel senso che oggi, ecco, per esempio scrivere un libro attivo vuol dire anche disciplina, nel senso che se vuoi comunque realizzare un prodotto che poi sia non soltanto vendibile, ma poi sia anche letto da tante persone, naturalmente devi metterti lì, essere disciplinato con gli orari, insomma diciamo che scrivere è bellissimo, è una passione che, come ti dicevo all'inizio, tutti devono avere, però nello stesso tempo è anche impegno, è anche un sacrificio, perché poi comunque devi stare lì per ore a scrivere, però ti ripeto, è comunque tutto molto bello. Non ti nascondo che naturalmente la mia, diciamo, il mio lavoro, che appunto è durato 40 anni, comunque mi ha consentito di avere una disciplina un po' in tutte le cose della mia vita, naturalmente senza portarla alla esasperazione. Però insomma la carriera militare da questo punto di vista ti dà delle regole che poi comunque diventano regole anche di vita, e poi ti porti dietro sino all'ultimo dei tuoi giorni, cioè anche quando comunque hai terminato l'attività, comunque te le porti dietro, quindi è bello parlare di disciplina oggi attivo, perché è un altro concetto che forse non si conosce più e magari i nostri giovani non conoscono, comunque non ci pensano, ma se andiamo a riflettere proprio al significato vero e proprio di disciplina, insomma ci rendiamo conto che è un qualcosa che forse appartiene un po' al passato, o no? Che dici?
1: Ecco, in questo momento arriva un messaggio dal professor dottore Franco Torchia dalla Calabria, il quale dice: Attilio, complimenti per questa interessante intervista al generale Del Vecchio. Mi piace, cioè lo voglio salutare cordialmente.
0: Grazie. Ringrazio il professor Torchia e vi cambio affettuosamente i saluti. Non ho diciamo l'opportunità di conoscerlo personalmente, per il momento soltanto attraverso i social, ma mi auguro che possa esserci presto un'occasione anche di conoscenza personale, e in ogni caso nel frattempo lo ringrazio tantissimo e vi cambio un grande affetto e il suo saluto.
1: Ecco, allora, qual è il libro a cui è più legato? Se dovesse consigliare un libro a un emigrato come me, che legge la domenica con melodie italiane, quale sarebbe?
0: Ma allora, guarda, io allora ti dico questo, io ho voluto appositamente ambientare i miei thriller a Rossini, perché io credo molto nel fatto che qualunque insomma genere letterario ci possa essere una ambientazione vera, reale, tant'è vero che insomma sto ricevendo anche dei riscontri positivi, proprio perché comunque viene scoperto un territorio come per esempio appunto quello di Ostuni, che è veramente una città meravigliosa e che invito tutti a visitare. Ecco, sto ricevendo dei riscontri proprio con riferimento a questo, cioè con riferimento al fatto che è bello scorrere tra le pagine di un libro anche le strade, le vie, i luoghi veri di una città. Io per esempio quando leggo dei libri dove la città, il luogo dove è ambientato il libro è di fantasia, non riesco a così a percepire subito diciamo la bellezza del libro e non riesco ad attaccarmi al libro, ed ecco il motivo per cui i miei due thriller fino a questo momento, ma anche il terzo, sono ambientati ad Ostuni. Diciamo che con riferimento alla Calabria, personalmente devo dire la verità, credo che non mi sia capitato fino ad oggi di leggere un libro, a parte ovviamente libri che descrivono gli aspetti geografici, però un romanzo, un qualcosa come per esempio ecco nei libri che siano ambientati in Calabria, devo dire la verità, non mi è capitato di leggerli, però ripeto, il mio suggerimento è che i libri che hanno un'ambientazione reale forse sono più belli, hanno quel qualcosina in più che consente poi al lettore non soltanto di calarsi e di medesimarsi nella storia, ma anche nel luogo, e ti posso garantire che questo, almeno quando ricevo qualche riscontro in questo senso, a me fa molto piacere, perché sentire mi è piaciuto tanto perché ho immaginato di trovarmi lì in quella strada, in quel luogo, in quella contrada, questo per me ovviamente è motivo di grande gratificazione e piacere.
1: Allora, parliamo adesso della verità. Lei ha visto tante verità da generale. Oggi si fa fatica a trovare la verità. La scrittura può essere ancora un'arma di verità?
0: Ma assolutamente sì, Attilio, assolutamente sì, perché anche nei libri di fantasia, ecco, per esempio i miei due thriller naturalmente sono due storie che io ho inventato, c'è, come ti dicevo un attimo fa, l'ambientazione che è assolutamente reale, ma poi il corpo della storia è assolutamente inventata. Però anche nei libri di fantasia ovviamente ci possono essere degli aspetti legati alla verità. Per esempio io parlo e descrivo di che cos'è il male, descrivo per esempio i rapporti che ci possono essere tra le persone. Prima ti ho parlato, rispondendo ad una tua domanda, ti ho detto che amavo moltissimo il lavoro di squadra. Ecco, per esempio la stessa cosa l'ho riportata anche nei miei libri, che hanno come protagonista un commissario di polizia che ama tantissimo il lavoro di squadra. Quindi diciamo che anche in opere che vivono della fantasia del suo autore c'è sempre un pizzico di verità, c'è una morale, c'è un piccolo, non insegnamento, io almeno non ho la presunzione di dover insegnare nulla a nessuno, però ci sono dei piccoli passaggi di verità. Quindi al di là di questo, nei libri Attilio, noi comunque scopriamo sempre qualcosa, qualunque sia il genere letterario, scopriamo sempre qualcosa. E io mi auguro che da questo punto di vista le persone continuino a leggere i libri, perché naturalmente ci sono dei dati in tendenza abbastanza negativi, nel senso che purtroppo si sta leggendo sempre di meno, e poi purtroppo sta emergendo moltissimo il fattore intelligenza artificiale, che condiziona molto la scrittura. Leggevo qualche giorno fa che uno scrittore che ha partecipato ad un concorso internazionale molto, molto, ma molto importante e che lo aveva vinto, poi la vittoria gli è stata negata perché poi si è scoperto che tutto il libro era stato scritto con l'intelligenza artificiale, tutto dalla prima all'ultima parola. E questo, insomma, è una cosa veramente molto molto negativa, che insomma purtroppo porterà anche la scrittura ad arrivare a livelli forse molto molto bassi, perché se gli scrittori iniziano a scrivere i libri basandosi esclusivamente sull'intelligenza artificiale, insomma, gli auspici non sono buoni. Per cui speriamo che comunque le persone continuino a leggere, perché da ogni libro, comunque, qualunque sia il suo genere, si scopre sempre un pizzico di verità su un qualcosa.
1: Sì, infatti anche io ho letto su un quotidiano il fatto che questo, diciamo così, scrittore ha dovuto ritornare il premio. L'ho letto pure io, lo sapevo già. Sì,
0: sì, sì, sì. Ma è una cosa, guarda, è una cosa a mio avviso scandalosa, perché certo. Sì, magari puoi trarre qualche spunto dalla intelligenza artificiale. Io per esempio ti dico, io non la so neanche utilizzare, ma scrivere un thriller interamente con l'intelligenza artificiale è impossibile secondo me. Eppure ecco, questo scrittore, che tra l'altro insomma pare che era anche uno scrittore abbastanza quotato, ha avuto il coraggio di scriverlo interamente dalla prima all'ultima parola, e ha avuto anche il coraggio di partecipare ad un concorso veramente di importanza internazionale. E non so, veramente come ha pensato di poter poi non farsi accorgere, eppure questa è un'amara realtà, figlio, ma credo che con l'intelligenza artificiale dovremo convivere per a lungo, anzi ormai ci conviviamo già, e credo che da questo punto di vista non possiamo più frenare il fenomeno. Addirittura si sta pensando leggevo anche qualche giorno fa, di creare un'intelligenza artificiale che possa rendere meno umana l'attuale intelligenza artificiale, quindi ormai stiamo andando a livelli pazzeschi. Però vabbè, io continuo. Allora, per i tuoi ascoltatori, Attilio, io continuo a scrivere, intanto io scrivo a penna, nel senso che io ho l'abitudine di scrivere a penna, quindi fogli su fogli su fogli su fogli, e poi vado al... quando i fogli sono diventati veramente tanti, inizio a scrivere al computer, prima cosa. E poi, seconda cosa, i miei libri sono veramente frutto esclusivamente della mia fantasia, di ore e ore passate alla scrivania a scrivere, per cui da questo punto di vista, per chi avesse la bontà di leggere i miei libri, è tutto veramente un lavoro di sudore, fatica e fantasia.
1: Ecco. Allora, generale, guardiamo l'Italia oggi e il futuro. Guardiamo avanti. Lei che ha servito lo Stato, di cosa ha più bisogno l'Italia di oggi? Di più leggi o più educazione o di più controlli o di più fiducia?
0: Attilio, altra domandona proprio di quelle incredibili. Allora, guarda, diciamo che dobbiamo essere sicuramente onesti e dire che comunque viviamo in un paese, grazie a Dio, fondato su basi democratiche, quindi un paese in cui ancora ognuno di noi può dire, può esprimere il suo pensiero, un paese insomma libero, dove naturalmente non ci sono repressioni, e quindi già questa è una cosa importante. Sicuramente bisogna lavorare, ecco, prima parlavamo dei giovani, ci sono dei numeri in Italia per cui oggi i giovani, per esempio, ecco, nell'ambito dei reati contro la persona e in modo particolare contro i reati di omicidio, oggi purtroppo le percentuali sono molto più alte per quanto riguarda i giovani rispetto agli adulti, cioè oggi i giovani, e parlo di ragazzi fino ai 19 anni, uccidono in misura maggiore rispetto agli adulti. Quindi intanto da questo punto di vista, molte cose sono da rivedere, soprattutto per quanto riguarda l'imputabilità dei nostri ragazzi. Poi, insomma, prima abbiamo parlato anche di legalità. Senza alcun ombra di dubbio, io credo che il concetto di legalità debba essere maggiormente esteso, diffuso, interpretato, e poi ecco, diciamo, sta emergendo anche un aspetto legato a reati particolarmente gravi, su cui forse delle misure repressive un po' più severe, a mio avviso, dovrebbero essere poste in essere. Però al di là di questo, ripeto e sottolineo, comunque l'Italia è un paese che, insomma, si basa su aspetti democratici particolarmente forti, e con quello che stiamo vedendo oggi nel mondo, questa è veramente una cosa importante, e da questo punto di vista possiamo ritenerci un paese fortunato.
1: Ecco, adesso parliamo degli italiani nel mondo. Io ogni domenica parlo con italiani in America, in Australia, in Canada. Che messaggio manda il generale Del Vecchio a chi ha lasciato l'Italia ma non l'ha mai lasciata nel cuore?
0: Bene, allora intanto devo dire la verità che già tu stai lanciando da, mi sembra di aver letto da più di 70 anni un messaggio importante che è appunto quello di trovarsi e vivere all'estero, quindi anche di aver costruito una vita all'estero ma nello stesso tempo di mantenere forte il contatto con il proprio paese d'origine, quindi già da questo punto di vista tu sei un esempio e credo che il tuo esempio lo dovrebbero seguire tutti coloro i quali sono all'estero, però io nonostante diciamo da questo punto di vista abbia una scarsa esperienza, però mi sento di dire che la presenza dei nostri italiani all'estero è molto forte da un punto di vista proprio del rimanere legati alle proprie origini, e questo è molto molto bello. Poi insomma se analizziamo l'aspetto dal profondo è un segno veramente di comunione di utenti, di persone, di idee che comunque possono essere espresse anche al di fuori del proprio territorio. Quindi già quello che stiamo facendo questa sera e che tu comunque in ogni caso fai sempre attivo è veramente una cosa molto bella, perché riesci a creare un ponte e quando si creano dei ponti anche in luoghi molto molto lontani è sempre molto molto bello, per cui è bello anche che chi è all'estero poi possa mantenere intatte le proprie tradizioni, i propri contatti, la propria cultura. È stato anche molto bello il tuo saluto all'inizio della trasmissione, il saluto che se non sbaglio hai fatto a tuo nipote. Ecco, ovviamente la distanza è enorme, però in quel saluto che hai fatto a tuo nipote, che ho ascoltato all'inizio della trasmissione, ho percepito tutta la vicinanza, tutto il voler bene che si può trasmettere anche stando lontani, e credo alla fine Attilio che chi vive all'estero riesce a trasmettere ancora questi valori, allora questo è veramente il grande significato di vivere lontano dalle proprie origini.
1: Eh sì, siamo molto molto legati, siamo 8 figli, eravamo 8, oggi ne siamo 4, ma siamo molto molto legati, tutti gli italiani qui negli Stati Uniti siamo molto legati alle nostre abitudini, ai nostri parenti, insomma alle nostre... tutto. Mi scusa che non so quale telefono sta squillando, ma sta squillando un telefono qui. No, va bene, allora... ultima domanda personale, generale. Lei ascolta ogni domenica melodie italiane. Se dovesse dedicare una canzone italiana a tutti gli ascoltatori di melodie italiane, quale sceglierebbe e perché?
0: Ma allora, diciamo senza pensarci molto, per perdere l'amore di Massimo Ranieri, perché comunque è una canzone che io ho amato tantissimo, e poi perché comunque Massimo Ranieri è una espressione non soltanto importante della mia città di Napoli, ma devo dire anche, tu forse me lo insegni, un'espressione anche importante di un cantante che credo rappresenti molto anche per gli italiani all'estero, se non sbaglio è venuto anche diverse volte a New York proprio a cantare, quindi ti ripeto, proprio in prima battuta senza pensarci perdere l'amore di Massimo Ranieri.
1: Ecco, l'ingegnere la sta trovando, poi quando finiamo di parlare la dedicheremo a lei.
0: Grazie.
1: Allora, generale Del Vecchio, grazie per il servizio, grazie per le parole, grazie per avermi ascoltato ogni domenica. Io chiudo sempre così, non ci manca niente. Quando abbiamo l'Italia nel cuore, non ci manca niente. Lei con la divisa e con la penna ce l'ha insegnato. A nome di tutti gli emigrati, grazie generale. E che la fiamma gialla continua a illuminare chi lavora onestamente. Buona domenica,
0: grazie.
1: All'Italia.
0: Grazie a Tiro, grazie a te, grazie per il tuo invito, grazie ai tuoi ascoltatori, spero di risentirti presto, grazie di questo grande privilegio che mi hai dato e non so se è in ascolto, ma ancora grazie anche ad Antonio Nesci.
1: Sì, sicuramente in ascolto Antonio, ascolta sempre.
0: Grazie Tilo, a presto.
1: Grazie a lei di nuovo generale e ci sentiremo presto, va bene, poi ci sentiremo anche in privato e ci mettiamo d'accordo.
0: Grazie,
1: grazie, è stato veramente un grande onore averla ai microfoni di Melodie Italiane.
0: E grazie, altrettanto, grazie.
1: Grazie, adesso le dedichiamo la canzone sua preferita, Perdere l'amore, con Massimo Ranieri. Buonasera generale.
0: Grazie.
2: E adesso andate.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore quando si fa sera.

Ecco, a questo punto vorrei salutare il carissimo dottor Pasquale Nestico, cardiologo di Filadelfia, che ci sta seguendo su Facebook. Come sapete, il dottor Nestico si è ritirato dalla sua professione di cardiologo e si dedica adesso alla Filatelfia d'Italia. Tempo pieno più la dieta mediterranea, quindi si è preso un paio di mesi di pausa e poi ritornerà con noi. Intanto un saluto anche alla signora Gracie Colci che ci segue da Adelaide, Sud Australia, la giornalista dottoressa Michela Mortella che ci segue da Napoli, il professore Cadefuoco che ci segue da Napoli, Phil Priamo che ci segue da Staten Island, Teresa, l'amica e collega Teresa Della Gatta che ci segue da Long Island, e ancora un saluto al professor dottore Torchia che ci segue anche su Facebook, e salutiamo anche l'amica Nella Santo che ci segue da Adelaide, Sud Australia. Mi dispiace che non ho potuto prendere tutti i nomi, e intanto salutiamo anche il nostro carissimo amico Rocco Logozzo che ci segue da Toronto. E adesso abbiamo una dedica particolare perché si tratta dei parenti della nostra professoressa Liliana Di Masi che ascoltate nell'approfondimento ogni domenica. Allora, per i futuri sposi, che il vostro sì di martedì 8 ottobre a Milano sia l'inizio della più bella avventura, che la casa che costruirete sia piena di risate, di pane caldo e di preghiere, che vi amate nei giorni di sole e vi proteggiate nei giorni di pioggia e con ogni anniversario vi trovi più innamorati di ieri. Con tutto il cuore da una famiglia che dall'Argentina è venuta a Milano per dirvi viva gli sposi, auguri infiniti, cioè la famiglia Di Masi. E ora por los novios che se caseranno martes 8 di ottobre in Milano con Sal da Vinci, io e te per sempre.

0: E adesso siamo in collegamento con lo scienziato, ricercatore, docente di medicina presso la Temple University, il dottor professore Domenico Pratico. Buon pomeriggio, dottor Pratico.
1: Attilio, ciao, non sono il dottor Pratico, sono Antonio. Brian ha chiamato me.
0: Non... va bene, lo stesso, poi dopo te chiameremo... Il dottor Pratico.
1: Avevi bisogno di una consulenza del dottor Pratico? No.
0: No, oggi non ho dimenticato niente ancora. Lui parla sempre della demenza, quindi... Come sta, come sta Antonio?
1: Tutto bene.
0: È sempre un grande piacere sentire la tua voce. Poi questa mattina ti seguivo, erano le 6 del mattino, ti seguivo...
1: Sì, erano le 6 da me, però era mezzanotte da 6, quindi non stavi praticamente dormendo.
0: No, forse era la registrazione, ma io mi sono alzato, non ho dormito per ogni cosa.
1: Ah, ok, hai seguito la diretta delle 12, quando erano le 6. Sì. Stavi seguendo la politica, stavi seguendo praticamente la Leopolda di Matteo Renzi da Firenze. Sì. Pensavo stessi seguendo invece la diretta da Barcellona per l'alluvione che c'è stato e che ha causato 2 morti e 1 disperso e ha fatto tantissimi danni in Spagna. Allora, niente, grazie della telefonata, ho ascoltato quella bella lunga intervista che hai fatto, interessantissima, del generale Del Vecchio. Sei riuscito, insomma, a fargli tante belle domande, a fargli dire tante cose interessanti, quindi l'hai fatto conoscere al pubblico italo-americano. Oggi è un giorno particolare qui in Italia perché oltre al fatto che San Francesco è sempre stato, oggi è San Francesco d'Assisi, è sempre stato il patrono d'Italia, però è tornato dopo tanti anni ad essere festeggiato come festa nazionale, è rosso per intenderci cerchiato sul calendario anche se è domenica, e questo in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, e c'è stato il capo dello Stato qui ad Assisi stamattina, proprio per la cerimonia solenne, e adesso in Rai stanno trasmettendo uno speciale dalle 8:30 in poi, c'è stato Benigni e quant'altro per celebrare San Francesco d'Assisi.
0: Allora Antonio, sarebbe stata una buona occasione per ricordare al capo dello Stato che può rispondere anche a qualche lettera, no?
1: Magari sì, rispondere a qualche lettera, quella che hai mandato tu oramai quanto? 6, 7, forse più mesi fa, 8,
0: un anno fa, settembre dell'anno scorso l'ho mandato.
1: Ah, siamo ad un anno, quindi...
0: Ancora c'è tempo.
1: No, ma c'è tempo, magari nel frattempo avranno eletto il nuovo capo dello Stato, chissà, perché può capitare anche questo, chissà, magari il seguente si ritroverà la tua lettera e risponderà, insomma, forse ha perso qualche colpo,
0: chissà quanta strada ha fatto nel cestino.
1: Dopo tutto
0: gli ho scritto una bellissima lettera, tu l'hai letta, non è che
1: non chiedevo niente, proprio niente. L'abbiamo anche pubblicata, chissà dove si è smarrita nei meandri dei palazzi di Roma.
0: Allora Antonio, avevo detto prima che avremmo ascoltato l'approfondimento, ti dispiace se lo ascoltiamo... Domenica
1: assolutamente
0: io ti avrei chiamato senz'altro perché Brian ha la lista numero 1,
1: ha invertito la lista, oppure il dottor Domenico Pratico non ha risposto subito e l'ho chiamato dopo. Ma basta chiederglielo a Brian.
0: No, ha chiamato te, ma io pensavo che chiamava il dottor Pratico.
1: Siamo velocissimi questa sera. Posso dirti soltanto che siamo un po' più contenti calcisticamente parlando, perché abbiamo fatto una bella partita a Parigi, parlo dell'Italia del calcio, quindi non è male, abbiamo pareggiato, però meglio di niente, poi avendo vinto contro la Turchia e domani giochiamo di nuovo contro la Turchia, probabilmente insomma raddrizziamo un po' il nostro cammino in Nation League e quindi torniamo a fare l'Italia, quella che sta almeno giocare a calcio. Quindi...
0: che si qualifica per i prossimi 4 anni, you know?
1: Non diciamo niente. Se no qua con la scaramanzia facciamo dei debiti scongiuri, che chiaramente oramai dopo tutto questo tempo che manca l'Italia dai palcoscenici importanti, vabbè, pazienza, sì. Ti lascio aspetta Antonio,
0: non andare di fretta, dai.
1: Visto che ti sta aspettando il dottore, poverino, è dall'altro lato che sta attendendo, voglio farla attendere il dottore.
0: Qualche minuto, no, te volevo dire, facciamo gli auguri, io ho fatto gli auguri già ai nuovi sposi, i nipoti della professoressa...
1: Di Liliana, sì. il nipote di Liliana, Gustavo di Masi, sì. Che si sposa ad Angera, gliel'hai fatti anche in diretta venerdì scorso, sì, si sposa ad Angera giovedì prossimo in provincia di Varese, Lombardia, con un'altra ragazza italo-argentina, oramai vivono in Italia, si sposano in Italia, immagino faranno famiglia e rimarranno qui in Italia, ed è una bella storia all'inverso, no? I loro genitori, i loro parenti, i loro nonni sono partiti dall'Italia per andare in Argentina e adesso loro tornano dall'Argentina verso il paese delle origini. È una bella storia.
0: Sì.
1: È una bella,
0: e noi, una bella storia. Quanto prima avremo, con il tuo interessamento, avremo in diretta la professoressa.
1: Assolutamente sì, da te in radio, e sarà una gran bella opportunità quella di parlare con Liliana. Tra l'altro tu parli benissimo anche lo spagnolo, quindi non avrai difficoltà a dialogare con lei, perché lei, ricordiamo sempre, Liliana, che adesso ci sta sentendo dall'Italia, quindi sì, è sullo stesso fuso orario mio, è praticamente di metà parte spagnola, perché la mamma è spagnola, è italiana da parte di papà, capisce l'italiano ma non lo parla, quindi parla soltanto lo spagnolo.
0: E questo è. E intanto la salutiamo affettuosamente e rinnoviamo gli auguri ai novelli sposi.
1: Auguri a Giusefine e Gustavo per insomma un bel grande matrimonio e soprattutto tanto amore, che possano coronare il loro sogno d'amore, insomma è la cosa più bella che c'è, e che poi possano avere una bella famiglia, magari neanche numerosa, chissà, perché no, visto che ormai i figli se ne fanno pochi, anche numerosa, e che possano realizzare tutti i loro sogni. È contentissima Liliana, perché comunque ha fatto un viaggio insieme alla mamma. Pensa, Attilio, che la mamma di Liliana ha un anno più di te, quindi 88 anni.
0: 88. Vediamo 100 più di questa, più di 100. 12 anni sono pochi. E un saluto affettuoso alla mamma di Diana, come noi, senz'altro.
1: Lei l'ha preso l'aereo per venire in Italia, verranno pure qui a Perugia dal 15 al 19 di ottobre, quindi saranno qui da noi, da me, sì. E mi raccomando, tocca poi a te, entro Natale.
0: Speriamo presto, sì, intanto mi ha mandato l'informazione dove si trova in questi giorni in Italia, dove va, pure ha detto che veniva a Perugia. Sì, senz'altro, come no? Poi la faremo parlare da Perugia.
1: Assolutamente, mi raccomando poi di portarti in Italia anche Brian.
0: Ha paura di volare, dopo quello che ha detto, cosa è successo lì a Dubai.
1: No, vabbè, ma tu non lo devi portare con l'aereo, visto che lui ha paura. Ah no, ha pure paura dell'acqua, quindi non può nemmeno venirci con la nave. E come lo facciamo venire?
0: Forse una paura ce l'ho io di volare.
1: No, però lui ha paura pure del mare, come facciamo a farlo venire? Non lo so.
0: Aspetta, prendo il brevetto di pilota e piloterò io l'aereo e così è più sicuro.
1: No, se no lo fai arrivare su in Alaska, passare piano piano, poi si fa tutta la Transiberiana e torna indietro verso qui. È un bel viaggio, però.
0: Sì, tanto lo stretto di Bering si può passare con la macchina. Nel 1906 l'Italia ha vinto la gara che hanno fatto, che sono arrivati a Parigi, hanno attraversato
1: Ah, si può attraversare? Bene, sì, allora io abbiamo sempre trovato la soluzione.
0: È sempre gelato quello lì. Non lo sapevo, guarda Google, nel 1906 l'Italia ha vinto la gara.
1: E allora digli a Brian di mettersi in macchina, di partire e di accompagnarti qui in Italia facendo tutta la transiberiana. E quindi lui intanto non ci capisce, dai, perché Antonio, noi parliamo in italiano.
0: Antonio wants you to go to Italy.
1: Ma non gli hai detto come, però?
0: We go by car. Yeah, we cross the Strait of Bering, we go through Siberia, we go to Italy.
1: peccato che gli potrebbe fare un po' freddo durante attraversare tutta la Transiberiana, soprattutto di questi tempi, con meno 30, meno 40, meno 50, lo troviamo congelato qui.
0: E poi non lo svegliamo lì in Italia.
1: Lo sverniamo in Italia, poverino, meno male che capisce il 50% di quello che stiamo dicendo.
0: Sì, non capisce più del 50%. Sì. È bravissimo.
1: Brian, sì, per carità, però è pure più semplice, si prende il coraggio, si mette in aereo e viene, dai, deve venire, del resto c'è un papa americano, deve venire, insomma, sì, a incontrarlo, a conoscerlo, insomma.
0: Ma guarda che questo Papa sembra essere molto democratico, parla con tutti, non è un tipo superbo.
1: Sì, sì, parla con tutti meno che con Trump, però insomma.
0: Senti, ognuno ha la sua opinione. E sai, e credo che lo sai, Papa Francesco per oltre 6 mesi ha ascoltato parte della mia trasmissione, perché dedicavamo 30 minuti, c'era un amico di De Rocella, no, Pino Carella, mi sfugge il nome ora, un giornalista, e dedicavamo 30 minuti a Papa Giovanni, e siccome questo amico era amico del segretario particolare del Papa, ascoltava anche la trasmissione e ha mandato la benedizione.
1: Assolutamente, Papa Francesco non era nuovo a queste cose, poi un argentino, quindi per forza, insomma, sì. Caloroso, affettuoso, il Papa americano sembrava bravo, bravino, però adesso sai, ha fatto un po' di pulizia recentemente in Vaticano, ha mandato via qualche cardinale, l'ha spedito lontano, insomma, si sta facendo valere, sembrava tranquillo, sembrava una persona di quelle, no, che si fa i fatti suoi, invece no, è autorevole, è abbastanza autorevole, insomma, ha preso in mano le redini del Vaticano, dice la sua, è uno tosto, insomma, si fa sentire. Ha fatto troppo dispiacere al tuo grande Donald Trump, insomma, gliel'ha mandata a dire, quindi si sono offesi, diciamo che...
0: Ma speriamo che faccia attenzione, perché poco tempo fa guardavo la vita di Papa Luciano, non so come è successo.
1: No,
0: allora c'erano assolutamente
1: proprio,
0: no. E quelli erano altri tempi, c'era molta molta gente americana, italiana coinvolta, quindi ci sono state tante cose, ma speriamo di no.
1: Assolutissimamente no, facciamo i migliori auguri a Papa Leone, di lunga vita, insomma, primo Papa americano, poi insomma avrà tante cose da riformare nella Chiesa, e certo una cosa è certa, lo stipendio ai cardinali gliel'ha riaumentato, visto che c'è la crisi economica, quindi ha dovuto adeguare gli stipendi.
0: Antonio, se io avessi continuato a quest'ora, sarei cardinale, o sarei papa?
1: Papa Attilio, va bene.
0: Ho studiato in seminario, ho fatto il ginnasio in seminario, quindi...
1: Eri destinato a fare prete, però... Ma a proposito, scusa, oggi, essendo San Francesco, tua moglie festeggia, Francesca?
0: Sì.

0: Papattilio va bene.
1: Ho studiato in seminario, ho fatto il ginnasio in seminario, quindi...
0: Eri destinato a fare prete, però... Ma a proposito, scusa, oggi, sì, essendo San Francesco, tua moglie festeggia, Francesca.
1: Sì, auguri. Noi festeggiamo San Francesco di Paola, ma intanto tanti auguri, certo, okay, a tutti, Francesco, okay, Francesca, certo, tanti auguri.
0: Pensavo, adesso mi viene in mente, ecco, pensavo festeggiasse oggi, invece festeggiate ad aprile.
1: Sì, il 4 aprile, mi sembra che...
0: Il 4 aprile. Sì. Facciamo comunque gli auguri a tutti, Francesco, che festeggiano, certo, oggi, perché, certo, è San Francesco in Italia. Grazie, non ti voglio trattenere oltre, se no il professore Praticò non lo trovi più, non ti risponde più, che avrà da fare.
1: E Antonio, Antonio, a me non può fare, il 28 giugno non può fare gli auguri del buon onomastico, perché una ventina d'anni fa l'hanno rimosso dal calendario.
0: Come l'hanno rimosso?
1: Sant'Erineo. Sì.
0: L'hanno rimosso? Perché?
1: Oh, perché aspettano che diventi io santo.
0: Ah, ho capito, Santo Attilio da Long Island, ma no, da matti, no dai, no, scherzo.
1: No, l'hanno davvero, senza scherzo, l'hanno rimosso dal calendario, non so perché, hanno messo Sant'Ireneo.
0: Oh. Ma non ci hanno messo una virgola, magari l'hanno solo aggiunto?
1: No. Ma io, no, l'onomastico, io l'onomastico lo festeggio più il 20... gennaio, perché San Sebastiano, che è il protettore del mio paese, infatti il mio secondo nome è Sebastiano, Attilio Sebastiano.
0: Attilio Sebastiano per voi, l'ho scoperto un altro questa sera, pure Sebastiano. Scusa, invece l'onomastico Brian quando lo festeggia?
1: Ma non so, perché non è cattolico lui, loro non festeggiano, okay. No, non festeggiano.
0: Allora niente, allora come non detto neanche per il Papa, sì, non gli sarà neanche simpatico, dai, quindi va bene.
1: No, ma io so quanto voglio bene il Papa, era una battuta perché...
0: No, parlavo di Brian, visto che non è cattolico.
1: Ah sì,
0: con
1: sì,
0: te.
1: Ho capito. Va bene allora Antonio, noi ci sentiremo venerdì senz'altro.
0: Assolutamente sì, ci sarà un piemontese, lui è piemontese doc, che è Claudio Pasqua, quindi un altro amico editore del Piemonte, di Torino, insomma impegnato nell'ambito tecnologico, cioè una persona molto interessante da conoscere. E poi ti anticipo che giorno 16 invece ci sarà Massimo Martire, conosceremo la sua di storia. E poi a seguire c'era Da Cosco e tanti altri, insomma tutti i venerdì, poi ci sarà la sintesi. Approfittiamo per salutare invece Zeus Calabrese che ci sta seguendo. Ti avevamo mandato lo spezzone di Zeus, magari se riesci lo proponi, magari la domenica successiva, oppure lo intervisti, vedi te, insomma.
1: Sì, come no. Mandami, mi ha mandato il numero suo?
0: Sì, c'è il numero e tutto il contatto,
1: lo contatterò senz'altro, come no, con molto piacere.
0: Buona domenica allora, buon pomeriggio a tutti i tuoi radioascoltatori italo-statunitensi e buonasera per chi ti segue dall'Europa, dall'Italia, perché siamo in tantissimi. Grazie per questa telefonata e ascolterò adesso con vivo interesse il professore Praticò, non guasta mai, anche perché iniziamo a perdere colpi, dai, quindi ci mettiamo in lista d'attesa, dai. Spero di no, spero di no, non me ne voglia il dottore, però spero di non avere bisogno. Il proprio dottore no.
1: Va bene allora, tanto segui alla tua gentilissima signora e alla bellissima Leonora e un abbraccio a te, va bene?
0: A presto, buon pomeriggio.
1: Grazie, ciao, buona serata Antonio, buonasera. Ecco, siamo stati in collegamento con l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci da Perugia. Gli aveva dato il pratico? Can you call him, please?
2: Forse non te l'hanno detto mai, che anche nell'opera.

0: sai che in fondo siamo tutti uguali, cuori di metallo con le ali, sembra impossibile, ma vedi solo ciò che vuoi vedere. Io sono fatto così.
1: Ecco, stavamo ascoltando l'ultimo lavoro, l'ultima canzone che ha scritto il grande tenore Rocco Speranza. Lo ascolteremo dopo. Intanto adesso siamo in collegamento con lo scienziato ricercatore, professore e docente di medicina presso la Temple University, Domenico Praticò. Buon pomeriggio, dottor Praticò.
2: Buon pomeriggio a Tilio e buon pomeriggio anche a tutti gli ascoltatori che ci seguono dagli Stati Uniti. Buonasera a quelli che sono ancora svegli in Italia, che ci seguono, e buongiorno ai nostri amici australiani. Sembra un grande piacere tornare nel tuo programma, Tilio. Buon pomeriggio.
1: L'abbiamo fatto aspettare oggi, mi dispiace. Ma comprende. Va bene.
2: Cioè, allora... no, questo è il bello della diretta.
1: Ecco, succede di tutto.
2: Esatto.
1: Sì. Allora, dottor Praticò, oggi parliamo di un argomento molto importante e attuale, cioè la dieta mediterranea in particolare. Vorrei parlare di due aspetti, uno di conosciuto e uno meno conosciuto. Incominciamo con il conosciuto.
2: E cominciamo con quello facile, allora.
1: Sì, e poi andiamo a quell'altro. Allora, che cos'è la dieta mediterranea, dottore?
2: Beh, questo sì, è una domanda facile, una domanda importante che di sicuro gli ascoltatori avranno già sentito parlarne, spesso se ne sente parlare quasi, non direi tutti i giorni, ma molto spesso. Questa è una frase fatta da due parole, dieta e mediterranea. Come tutti sappiamo, quando pensiamo alla parola dieta, pensiamo soprattutto a un regime alimentare, al cibo di cui ci nutriamo, anche se volevo precisare che la parola dieta, che usiamo in Italia, o in inglese diet, che è molto simile anche come origine, viene da una parola greca, diaiatia, che per i greci, e questo è molto interessante, Attilio, la parola dieta, che appunto usiamo oggi, che viene da quella parola, originariamente non si riferiva solo al cibo, in altre parole si riferiva a qualcosa di più. Loro, i greci, la parola dieta era considerata come un insieme di caratteristiche legate al cibo, al tipo di vita, allo stile di vita che una persona conduce. Questo è molto importante perché ne parleremo più in là. Ma per rispondere alla tua domanda, quindi la prima parola è dieta, la seconda è mediterranea. Mediterranea perché è un regime alimentare che è quindi un modello di nutrimento che originariamente si basa su cibi tradizionali, ma quello che è importante, c'è anche una località ben precisa, perché sono cibi tradizionali di paesi che si trovano su quello che chiamiamo il bacino mediterraneo. Come sappiamo, il Mediterraneo è il mare su cui, che bagna l'Italia, ma bagna anche altri paesi, quindi il bacino mediterraneo comprende diversi paesi come la Spagna, la Grecia, il Nord Africa. Quindi è un concetto molto ampio, il concetto di dieta mediterranea. Descrive questo modello alimentare, come dicevo, che fondamentalmente si caratterizza da una predominanza di alimenti di origine vegetale, può essere frutta fresca, verdure, cereali, c'è poi anche un consumo di latticini, anche quello moderato, e un consumo, per quanto riguarda la carne, per esempio, preferisce o di solito più il pesce e la carne cosiddetta bianca e meno carne cosiddetta rossa. Questo un po' in generale. È una dieta che è esistita da più di 2000 anni, non è una dieta, un regime alimentare che è stato inventato di recente, perché logicamente fa parte della storia di queste popolazioni del bacino mediterraneo. E infatti, una cosa molto interessante dal punto di vista storico, è stata anche riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale dell'umanità. Questo è molto importante perché è considerata proprio uno degli stili alimentari più salutari ed equilibrati proprio da questa organizzazione internazionale. Infatti, proprio l'anno scorso, per la prima volta, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha stabilito quello che chiamiamo la Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea, che si celebra il prossimo mese, a novembre, quindi ogni 16 novembre intorno al mondo c'è proprio questa celebrazione e riconoscimento della dieta. Ed è molto anche importante, Attilio, e ci tengo proprio a precisare, che la validità di questa dieta non è semplicemente perché noi siamo italiani o siamo cresciuti sul Mediterraneo, quindi c'è in un certo senso questa preferenza e lo siamo abituati, ma perché ci sono stati studi evidenze scientifiche che sono disponibili, molto evidenti, che per esempio hanno fatto sì che questa, c'è una pubblicazione in America, quella che si chiama US News and World Report, che ogni anno per esempio nomina il miglior college, la migliore università, la migliore compagnia con cui lavorare, ogni anno nomina anche quella che è la dieta migliore dell'anno. E ci crederai, ma sono 9 anni di filato che la dieta mediterranea viene nominata come la dieta migliore dell'anno. E questo non è un caso, non è una cosa da prendere sotto gamba, perché è il frutto di valutazione di esperti del settore che proprio analizzano e confrontano diversi piani alimentari per quanto riguarda la nutrizione, i benefici sulla salute, la sostenibilità. Quindi questi sono tutti concetti molto importanti per capire proprio il valore di questo regime alimentare che chiamiamo dieta, dieta mediterranea. E abbiamo parlato altre volte, nonostante sia vecchia di 2000 anni, e solo negli ultimi 60 anni più o meno che ha cominciato ad attrarre l'attenzione a livello mondiale, a livello scientifico, grazie a lavori fatti agli inizi, alla fine degli anni 50, nel 1958, tra il 1958 e 1960, questo famoso fisiologo americano, Ansel Key, che fece questo studio famoso in cui andò a confrontare il tipo di cibo che si usava normalmente in 7 paesi nel mondo. Infatti questo è il famoso studio dei 7 paesi, in cui è andato a paragonare gli Stati Uniti, l'Italia, la Finlandia, la Grecia, i Paesi Bassi, il Giappone e all'epoca quello che era la Jugoslavia, per cercare di capire qual era la relazione tra il tipo di cibo e il tipo di malattie, come in quel caso lui guardava le malattie cardiovascolari. E quello che lui ha scoperto, e in questo caso per esempio in Italia, una delle sedi pilota per questi studi fu proprio in Calabria, a Nicotera, che è considerata proprio un po' la città in Italia dove la dieta mediterranea è nata, ma è nata dal punto di vista proprio medico-scientifico, c'è questa tradizione medico-scientifica. E Ansel Key in quello studio ha fatto proprio vedere chiaramente che questa dieta che aveva delle cose in comuni, come per esempio l'uso che dicevo prima di verdura, legumi, pesce e via dicendo, era molto importante in questi paesi come l'Italia, la Grecia, in contrasto con il Giappone e gli Stati Uniti, l'incidenza di malattie cardiovascolari, di mortalità era molto più bassa rispetto appunto al Nord Europa e agli Stati Uniti. Questo è un po' quello che noi consideriamo la dieta mediterranea e l'importanza della dieta mediterranea riconosciuta oggi a livello mondiale.
1: Allora, quali sono i benefici della dieta mediterranea?
2: I benefici sono notevoli, ma per parlare dei benefici dobbiamo cercare di capire quelli che sono gli studi che sono stati fatti, perché non sono benefici raccontati su una base quasi di aneddoto, piccoli studi, ma in questi ultimi 20 anni a Tiro sono stati fatti degli studi clinici molto importanti, proprio per cercare di capire effettivamente se l'osservazione iniziale di Ansel Key è un'osservazione che può essere riprodotta, che può essere confermata. E per esempio alcuni studi hanno andato a guardare la salute cardiovascolare. Quando pensiamo alla salute cardiovascolare pensiamo alla circolazione, alla salute delle nostre arterie, quindi al cuore. Quelle che possono essere le malattie cardiovascolari, per eccellenza pensiamo all'aterosclerosi e quindi quelle che possono essere le malattie legate all'irrigidimento delle pareti delle arterie. E quindi i problemi che possono nascere come per esempio l'infarto del miocardio o le malattie ischemiche, ma anche le malattie ischemiche cerebrali, quindi tutto quello che ha a che fare col sistema cardiovascolare. E ci sono adesso numerosi studi che sono andati a guardare un numero elevatissimo di pazienti e cercare di capire se ci fosse una correlazione tra l'aderenza alla dieta mediterranea e quindi seguire una dieta mediterranea, uno stile di dieta mediterranea è la riduzione del rischio di sviluppare una malattia cardiovascolare, per esempio la coronaropatia, la malattia delle arterie coronarie che sono quelle importanti per il cuore, l'infarto del miocardio, gli attacchi ischemici transitori che sono queste condizioni cliniche che sono i precursori di quello che potrebbe diventare più in là una cosa molto più grave come l'ictus cerebrale. E i dati sono indiscutibili, le persone, facendo un paragone tra le persone che seguono e aderiscono, come si dice in termini tecnici, alla dieta mediterranea verso quelli che non lo fanno, c'è una riduzione significativa, parliamo di quasi il 25-28% di riduzione, il che è molto importante. Altri aspetti per quanto riguarda i benefici della dieta mediterranea sono per esempio quello che chiamiamo nel gergo medico-scientifico la salute metabolica. Per salute metabolica intendiamo, Attilio, per esempio, tutto quello che ha a che fare con il metabolismo, la capacità del nostro corpo di produrre e maneggiare, diciamo, prendere il controllo di sostanze nel sangue, come per esempio gli zuccheri. Quindi una malattia metabolica è il diabete mellito, in cui il glucosio, gli zuccheri o lo zucchero nel sangue raggiunge dei livelli più elevati di quello che dovrebbe essere la normalità, i 100 mg, 90-100 mg. E questo è un meccanismo molto importante, ma accanto per esempio agli zuccheri pensiamo ai grassi, al colesterolo, a quello che chiamiamo le lipoproteine a bassa densità o le LDL, il colesterolo cosiddetto cattivo, o i trigliceridi, un altro importante elemento di questa che chiamiamo la salute metabolica. E non c'è dubbio che anche in questo caso larghi studi clinici hanno dimostrato come l'aderenza alla dieta mediterranea riesce ad aiutare un paziente che ha problemi di natura glicemica o problemi di natura lipidica. Infine voglio accennare a un terzo area di benefici, ce ne sono altre, ma per fattori proprio di tempo voglio parlare ovviamente di una terza che a me è così cara, che riguarda i benefici sulla salute del nostro cervello. Qualche altra volta ne abbiamo accennato, io voglio semplicemente ripetere alcuni concetti importanti, perché gli studi hanno fatto vedere senza dubbio che l'aderenza alla dieta mediterranea si associa con quasi il 40% della riduzione del rischio di sviluppare per esempio il declino cognitivo, la demenza. Quindi quello che pensiamo all'invecchiamento cosiddetto cerebrale, in cui c'è un impedimento o un rallentamento di quelle che possono essere le funzioni cognitive, funzionali. E proprio studi recenti hanno fatto vedere come anche individui che sono ad alto rischio di sviluppare una demenza, e per demenza ricordiamoci è un ombrello clinico che racchiude la malattia di Alzheimer, la demenza frontotemporale, la demenza con i corpi di Lewy, quindi la demenza in generale, ha fatto vedere che anche individui che hanno fattori di rischio di natura genetica, che sono quelli che noi ereditiamo dai nostri genitori, che pongono quel soggetto a un rischio più alto di sviluppare la malattia, l'aderenza alla dieta mediterranea riduce il rischio anche in quei soggetti. Questo è molto importante, Attilio, perché spesso oggi, in quello che chiamiamo un'epoca in cui si fanno queste analisi genomiche dei geni, del DNA, di questo materiale genetico per capire se c'è una predisposizione a una malattia, c'è una proteina che si può misurare nel sangue, che chiamiamo apolipoproteina 4, la quale è riconosciuta come un fattore di rischio per sviluppare la malattia di Alzheimer. Non è la causa, questo vorrei precisarlo per gli ascoltatori, ma avere l'apolipoproteina E4 è semplicemente un fattore di rischio che aumenta la possibilità di sviluppare la malattia. Ma anche in questi casi l'aderenza, adottare, seguire in maniera continua una dieta mediterranea riduce questo rischio. Questo è molto importante perché questo vuol dire riuscire a fare prevenzione anche in casi in cui il rischio è più elevato. E infine voglio finire semplicemente dicendo che questi benefici sono identici nell'uomo e nella donna. Quindi a volte ci sono dei fattori legati al sesso, al genere maschile verso femminile. In questo caso entrambi i sessi, sia i maschi che le femmine, possono usufruire di questi benefici clinici che la dieta mediterranea offre nel momento in cui noi la seguiamo.
1: Ecco, dottore, c'è un elemento nella dieta che è più importante degli altri?
2: Questa è una domanda molto importante, Attilio, mi fa piacere mi chiedi, perché come ho detto all'inizio, è la dieta appunto, è una serie di alimenti che noi mettiamo insieme, e come dicevo per esempio la base è proprio per esempio la verdura, la frutta, i cereali integrali, i legumi da consumare quotidianamente, e per quanto riguarda per esempio l'apporto di proteine, si predilige le proteine che vengono dal pesce, dalle carni bianche come il pollo, il tacchino, e le carni rosse, come dicevo, vanno usate in maniera limitata. Lo stesso per quanto riguarda i dolci, non è che non vanno mangiati, ma vanno usati con moderazione. La cosa più importante che differenzia questa dieta da altre diete è che la componente del grasso, la fonte principale di grassi, è l'olio di oliva o l'olio extravergine di oliva. Quindi, per rispondere alla tua domanda, direi che di sicuro tutti questi alimenti messi insieme sono importanti, ma se io dovessi indicare un alimento chiave di questa dieta, direi che l'olio extravergine di oliva è quello che ne fa la differenza. Ed questo è molto importante, perché spesso viene sottovalutato, non si pensa, è un ingrediente della dieta spesso trascurato. E gli studi ormai hanno chiaramente dimostrato come, per esempio, due cucchiai di olio extravergine di oliva al giorno, da integrare in qualsiasi maniera lo si vuole, sull'insalata o in qualsiasi maniera per cucinare o sul pane o com'è, e dà degli effetti benefici che sono estremamente importanti. E questo è importante dal punto di vista storico, e qui voglio fare un piccolo riferimento al bellissimo libro del professore Cinquegrana, il quale, anche se non è un trattato scientifico, però è un trattato storico in cui scienza, tradizione e storia si sono mescolati. Come il professor Cinquegrana ha detto in quel bellissimo libro, questo è veramente l'oro verde, è l'oro verde della salute del popolo mediterraneo, è un'eredità che abbiamo ricevuto dai nostri antenati e che dovremmo preservare, continuare ad usare quotidianamente. È importante perché questo elemento è quello che in effetti riesce a dare una serie di risultati incredibili. Parlo solamente di due degli aspetti fondamentali che l'olio extravergine d'oliva riesce a fare nel nostro corpo: è un potente antinfiammatorio. Quando pensiamo all'infiammazione dobbiamo pensare quasi a un fuoco che brucia, che di solito normalmente elimina o cerca di eliminare fattori nocivi, ma cosa succede nel cervello o in altri organi come il cuore? Che se questo fuoco non si spegne, è un po' come quegli incendi nelle foreste, alla fine distrugge, danneggia. L'olio extravergine d'oliva ha un'azione proprio la capacità di spegnere questo fuoco, un'azione antinfiammatoria potentissima. E un'altra attività molto importante che abbiamo scoperto anche noi nei nostri laboratori è quella di stimolare le cellule, in questo caso del cervello, a eliminare tutte quelle che sono i rifiuti, le sostanze che si producono ma che non servono più, le proteine aggregate, quelle tossine che normalmente ogni cellula produce. E con l'età, con l'avanzare dell'età, spesso questo sistema di digestione non funziona bene. E allora l'olio extravergine non fa altro che rienergizzare, riaccendere, e quindi è come se si mettesse un motore nuovo a una macchina. Quindi questo è l'elemento forse chiave della dieta mediterranea, secondo me, quello che in effetti riesce a dare questi benefici che gli altri componenti da soli forse non riuscirebbero a dare. Quindi l'antinfiammazione e la capacità di smaltire queste proteine che dovrebbero essere eliminate in quanto sono i rifiuti tossici di ogni cellula.
1: Dottore, adesso parliamo di quello meno conosciuto, il paradosso della dieta mediterranea. Che cos'è?
2: Attilio, mi fa piacere che veramente questo è un aspetto della dieta poco conosciuto, perché come ho detto fino adesso, sappiamo che i benefici, ne abbiamo appena parlato, io non mi ripeto per evitare che gli ascoltatori si annoino, nonostante si sappiano i benefici di questa dieta, sta succedendo qualcosa di molto interessante, anche se nello stesso tempo preoccupante, perché negli ultimi anni, negli ultimi decenni, l'aderenza a questa dieta è andata diminuendo, soprattutto in Europa, tra gli adulti, ma anche tra i giovani. Ma quello che è importante, ecco perché è un paradosso, perché proprio in quegli stessi paesi dove questa dieta, diciamo, è nata, quindi l'Italia, la Spagna, la Grecia, la popolarità, l'aderenza, c'è sempre un numero minore di persone che la seguono. Questo è il paradosso, perché è paradossale che un paese dove questa dieta è nata, adesso soprattutto i giovani non la seguono, è in calo ormai, e soprattutto c'è questo fenomeno significativo di questo spostamento significativo verso un modello alimentare che in inglese si chiama Western Type, occidentalizzato, dove si caratterizza un maggiore consumo di carne, soprattutto un consumo elevato di cibi processati, bevande zuccherate, e quindi la quantità per esempio di verdura, di frutta, di legumi, di pesce è ridotta tantissimo. Questo è un aspetto molto, molto inquietante dal punto di vista della salute, dal punto di vista anche dell'economia di questi paesi europei, anche dei paesi mediterranei. E Attilio, ancora oggi come medico, come scienziato, cerchiamo di capire qual è il motivo di questo cambiamento. Non esiste un solo motivo, ci sono diversi fattori, per esempio ci sono dei fattori economici, il costo a volte di questi ingredienti freschi, di prodotti ortofrutticoli a volte può essere un ostacolo per qualcuno, ci sono alcune persone che non possono, come si dire, permettere il lusso di comprare prodotti freschi, costa più comprare, che ne so, un chilo di pomodori che non un chilo di carne macinata, per dire. Queste cose a volte le si vedono, soprattutto negli Stati Uniti, e uno va in supermercati come Whole Food, questi così upscale, a volte i prezzi sono veramente elevati. Quindi gli alimenti processati, quelli che sono ad alto contenuto di calorie, costano molto di meno. Quindi spesso c'è questa scelta proprio per fattori economici. Ma c'è anche questa globalizzazione, questa occidentalizzazione della cultura. Pensiamo alla cultura del fast food, i McDonald's, i Wendy's, i Burger King. Lì si trova ormai ovunque, in Italia, in Francia, in Spagna. C'è proprio una globalizzazione e questa influenza, soprattutto nelle generazioni più giovani, a seguire questo tipo di dieta, perché sono più alla moda. E un altro aspetto fondamentale, per esempio, per quanto riguarda questo paradosso, il fatto che si segua di meno la dieta mediterranea, è il cambiamento nello stile di vita. i ritmi di oggi sono più frenetici, rispetto a 50 anni fa un numero più alto di persone entrano nel mondo del lavoro, quindi vuol dire abbiamo meno tempo per cucinare, quindi i cosiddetti pasti tradizionali, e questo cosa fa? Aumentare la richiesta di cibi pronti per l'uso, cibi veloci. Questi spesso sono quelli che sono ultraprocessati, sono quelli che ci pongono veramente sempre più lontani dalla dieta mediterranea. Quindi questo è un po' il paradosso è che nonostante in questi paesi la dieta sia nata e nonostante i benefici, oggi come oggi c'è un numero sempre più basso di persone che la seguono.
1: Dottore, per favore un pensiero finale?
2: Pensiero finale su questo è che appunto il paradosso, soprattutto della dieta mediterranea, è un fenomeno molto importante, non da trascurare, perché spiega anche l'aumento di problemi medici che si osservano in paesi come l'Italia, ma intorno al mondo, come l'obesità, il diabete mellito di tipo secondo, l'ipertensione arteriosa. Quindi è un effetto che costa, che costerà dei soldi anche dal punto di vista governativo. Il pensiero finale che io volevo dire qui per gli ascoltatori è che oggi siamo certi che la dieta mediterranea è una dieta che è benefica. Quello che bisogna ricordarsi non è una dieta da farsi o da seguire una volta alla settimana o una volta al mese, è qualcosa da seguire quotidianamente. Questi ingredienti, dalla frutta alla verdura all'olio extravergine d'oliva, è qualcosa da assumere quotidianamente, perché il beneficio è solo ottenibile grazie a questo tipo di strategia. Quindi l'adozione e l'aderenza a queste sane abitudini alimentari è importante perché farà bene non solo al sistema cardiovascolare, al sistema immunitario, farà bene anche al nostro cervello, quindi all'invecchiamento cerebrale. Quello che è importante, ci tengo a sottolineare, è che non è mai troppo presto, non è mai troppo tardi per rivalutare il tipo di dieta che ognuno di noi segue e cercare di aderire il più possibile a una dieta che sia molto vicina a una dieta mediterranea, perché questo può essere un approccio di prevenzione, perché ricordiamocelo, è il detto che tutti conosciamo, che alla fine prevenire è sempre meglio che curare, quindi la prevenzione comincia proprio a tavola, perché alla fine, come diceva Ippocrate, il cibo è medicina e la medicina è cibo. Quindi questi sono concetti molto importanti che spero io sia riuscito a comunicarli agli ascoltatori.
1: Ecco, prima di salutarla, arrivano i saluti del signore, dell'amico Fir Priamo e del figlio, il dottor Priamo. Il dottore, arrivano anche i saluti dell'amica Nella Santo da Adelaide. E approfitto, dato che partiamo da Adelaide, di salutare il mio carissimo cugino Mel, che ci segue da Adelaide, e saluto anche
2: ricambio i saluti con affetto all'amico, sì, Phil Priamo, suo figlio, e a Nella Santo, assolutamente tanti cari saluti.
1: Sì, grazie, va bene. Ok, allora dottore, noi la salutiamo e ci sentiremo domenica prossima. Non dico il solito orario perché sarà alle 4:30 come nel passato.
2: grazie a Tilio per avermi ospitato, grazie agli ascoltatori per avermi ascoltato. Come al solito un grande piacere, buon proseguimento di trasmissione e alla prossima domenica.
1: Grazie, buonasera dottore.
2: Buonasera.
1: Ecco, allora, come dicevo, saluto i miei cugini, Attilio di Canberra, Mel di Adelaide, Angelo, anche lui di Adelaide, e il cugino Franco e Joe di Sydney. Quindi, cari cugini, un affettuoso saluto dai vostri cugini di New York. E adesso credo che abbiamo in linea il dottor Torchia. Ok, allora vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM. E ripeto ancora una volta, a quest'ora, alle 5.30, ogni domenica ascoltavamo il dottor Pasquale Nestico, cardiologo di Philadelphia e docente di medicina presso la Thomas Jefferson University, ma ha chiesto un 2-3 mesi di tempo per dedicarsi ad altre cose, quindi lo ascolteremo nel futuro. Intanto lo salutiamo affettuosamente. Ok? Ecco, siamo adesso in collegamento con il professore dottor Franco Torchia. Buonasera, professore.
3: Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti i tuoi radioascoltatori. Come stai?
1: Bene, bene, bene. Oggi è stata una giornata veramente
3: occupatissima, no, bella. Devo riconoscere che è stata una puntata eccellente, con le tue interviste molto, molto, molto belle. Prima ho ascoltato volentieri il generale Del Vecchio, poi la voce di Antonio, il nostro caro direttore, e infine il professor Pratico. È sempre veramente un piacere ascoltare, e ci dà tanti insegnamenti a vivere bene.
1: Ecco, oggi avremmo dovuto avere con noi anche il professore antropologo Pino Cinquegrana, ma ha avuto altri impegni e quindi non ha potuto partecipare alla trasmissione. Lo salutiamo anche lui.
3: Però è stato citato dal professore Pratico per il suo libro, l'ultimo libro, che sta avendo tanto successo.
1: Sì, è vero. Allora, abbiamo pochi minuti a disposizione, purtroppo, vuole dire qualcosa, dica quello che vuole.
3: No, ma io sai, questa volta tu sai del mio ultimo libro, quello che ho fatto alle radici della devozione. Devo dire la verità che l'editore Libritalia l'ha portato pure in esposizione all'Apparato di Napoli, il Palazzo Reale, quindi per me è una grande soddisfazione. So che alcuni amici sono andati a ritirarlo, e questo per dirti che cosa, che in questo libro interessantissimo, che mi occupo appunto del culto e della tradizione a questo nostro protettore di Antiochia, c'è tutta una tradizione, e soprattutto la cosa con cui su cui mi sono intrattenuto è una disputa che vede da una parte l'amministrazione comunale e dall'altra il parroco del tempo. Dire due parole, perché la statua di San Foca, martire, era di proprietà dei padri agostiniani, erano residenti nel tempo nel territorio di Francavilla, si chiamava il convento di Santa Croce. E ogni anno questa statua veniva data all'autorità comunale per solennizzare la festa religiosa e poi veniva restituita, tanto che la consegna della restituzione veniva fatta notarile, pensa. E il terremoto del 1783, che scomposse la Calabria, distrusse questo abitato e quindi la chiesa matrice. Poco distante sorgevano i ludri dell'antico castello feudale e il feudatario, ex duca dell'infantato, cedette al comune questi ludri perché si ricostruisse sui medesimi il nuovo tempio. L'elezione di esso concorse il popolo e concorse anche il comune. E quindi diciamo che dal 1818 i padri agostiniani si trasferirono a Monteleone, quindi però la statua al comune, ma questo comune con il parroco entrano subito in conflitto dalla fine dell'anno 1824, nel momento in cui il prete, il parroco Don Giuseppe Caglia fu designato per la parrocchia di Francavilla, e quindi per il suo carattere, per si creò una vertenza che diciamo andò fuori i limiti del diritto, degenerò in una questione personale, perché tra di loro si disputavano infatti il diritto di mantenere sulla festa religiosa il diritto da parte del comune, che non voleva cedere invece su quelle che erano le prerogative della Chiesa. Allora, che cosa si crea di fronte a tale pregiudiziale che, come ho detto l'altra volta, anche si acuisce quando il tavolo si rifiuta di officiare il Te Deum di ringraziamento il 4 novembre 1926, che è la data in cui, se tu ricordi bene, a novembre c'era stato accettato al Duce. E quindi lui si rifiuta, come forma di ringraziamento, di recitare il Te Deum, di cantare il Te Deum. Quindi si crea da parte delle autorità comunali una specie di lotta contro questo parroco, perché lo volevano mandare via. Quindi scrivono al prefetto, scrivono alla... c'è una disputa tra di loro, di accuse soprattutto. Però tu dici, non abbiamo tempo ancora, tutto il tempo per dire quelle che erano le invettive da parte di questi, del comune e del paese nei confronti del parroco, che poi considerava dello stesso paese, e quindi si diceva di tutto e di più su di lui. Ma questa disputa, pensa che gli dicevano che lui era una mente squilibrata e maligna, che la mattina delle feste dice faceva scandalo perché dall'altare lanciò sul popolo la scomunica, e poi perché era molto caro quando esoso, quando chiedeva i soldi per i funerali, e lui invece accusava questi amministratori di essere dei massoni, e quindi tu capisci che non si arrivava a nessun chiarimento tra di loro. Il vescovo in un certo senso si lavano le mani per dire, vedetevela tra di voi, ma le amministrazioni però non contenti scrivono al vescovo, e poi arrivano al sommo pontefice, e cui gli raccontano che durante la processione il parroco abbandona la statua e quindi dice vieta al comune questa secolare tradizione che li vede protagonisti nella gestione della festa. E quindi un po' di cose dice l'assistenza, chiedono l'assistenza dei carabinieri, eccetera, eccetera. Penso che una delle cose che mi fa più ridere dice che quando tra. Perché dice, è vero che erano scomunicati della interdetta alla Chiesa, però lui dice che riceveva le donne e poi li rimproverava che andavano scollacciate, che per mostrare i temi opulenti. E poi addirittura disse che, avendo notato delle gocce di sangue sul pavimento, disse dall'altare che le donne, quando hanno i fiori rossi, non devono andare in chiesa. Insomma, tu capisci che sono cose che, e poi ecco un'altra cosa, che nell'indomire la mattina prima della messa riceveva le donne, si intratteneva in sacrestia fino alle ore 18. Quindi queste cose che al povero parroco, insomma, non era dato sconfessare, perché loro avevano creato questa scena definendolo appunto un tipo poco raccomandabile. Ecco, queste diciamo che sono le dispute che ancora continuano anche in certe nostre realtà, che purtroppo sono annotate nella storia dei paesi, e questo, come capisci, non ha nulla a che fare con la fede, insomma. Tratto di rapporti personali che si rovinano.
1: Professore Torchi, dimmi. Mi dispiace se continuiamo la bella storia, la continuiamo domenica prossima. Sì, finisco.
3: Ho finito, Attilio.
1: Sì.
3: Grazie di avermi ospitato e saluto tutti i tuoi ascoltatori. Ci sentiamo la prossima.
1: So che è una lunga storia, la continuiamo domenica, così adesso mettiamo messaggio
3: di
1: Massimo.
3: Grazie.
1: Massimo Maestro, sì.
3: Grazie
1: a voi professore. A domenica prossima.
3: Ciao. Buonasera a tutti.
1: Buonasera, ciao. Massimo. La temperatura in questo momento è ancora di 62 gradi Fahrenheit qui a New York.

0: di casa a Melodie Italiane, che ringrazio ancora una volta per l'ospitalità e per lo spazio che mi concede all'interno della sua trasmissione. Melodie Italiane è ormai un appuntamento che ha un significato particolare, soprattutto per gli italiani che vivono negli Stati Uniti, perché attraverso la radio, attraverso una voce, una canzone, un ricordo, riusciamo a sentirci un po' più vicini all'Italia. E forse è proprio questo uno dei grandi valori della radio di oggi. Viviamo in un'epoca nella quale abbiamo tutto immediatamente, immagini, video, notizie, social network, piattaforme musicali di tutto e di più, ma la radio continua ad avere qualcosa di speciale: la capacità di entrare nelle nostre case, nelle nostre automobili, nei nostri luoghi di lavoro e soprattutto nella nostra memoria. La radio non ha bisogno di mostrarti tutto, ti lascia immaginare, e una canzone ascoltata alla radio può riportarti indietro nel tempo in pochi secondi. E questo vale ancora di più per chi vive lontano dalla propria terra. Per gli italiani che abitano in America, ascoltare una canzone italiana può significare ritrovare una strada, una piazza, un'estate, una persona, un pezzo della propria vita. Ed è proprio questo che cerchiamo di fare qui ogni domenica con Melodie Italiane: costruire un piccolo ponte tra l'Italia e gli Stati Uniti attraverso la musica. Oggi ho scelto per voi tre canzoni molto diverse tra loro, ma tutte capaci di raccontare emozioni, generazioni e momenti della nostra musica. Partiamo da un brano che appartiene alla grande stagione del cantautorato italiano degli anni Ottanta. La prima canzone che vi propongo oggi è Silvia lo sai di Luca Carboni, uno dei brani più conosciuti della sua produzione. La canzone contenuta nell'album Luca Carboni, pubblicato nel 1984, racconta una storia giovanile con un linguaggio semplice, diretto e quasi quotidiano, ed è proprio questa una delle caratteristiche di Luca Carboni: riuscire a raccontare la normalità, le inquietudini, le amicizie, gli amori e le fragilità dei giovani senza bisogno di grandi costruzioni. Silvia lo sai è una canzone che fotografa un'epoca e nello stesso tempo riesce a parlare anche alle generazioni successive. C'è la provincia, ci sono i ragazzi, ci sono le relazioni, le speranze e anche le difficoltà dell'adolescenza. Una curiosità su questo brano: Silvia non è semplicemente un nome scelto per dare un titolo alla canzone. Il personaggio rappresenta una ragazza e una storia che appartengono a quel mondo giovanile che Carboni osserva e raccontava con grande attenzione. E forse è proprio questo il segreto di questa canzone: non cerca di insegnarci qualcosa, ma ci mette davanti a una piccola storia nella quale magari qualcuno di noi può riconoscersi. Chissà quante Silvia ci sono in giro per il mondo e in questo momento stanno ascoltando Radio WGBB. Ascoltiamo Luca Carboni con Silvia lo sai.
1: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling, quanti vetri spaccati, un Dio cattivo e noioso, preso andando a dottrina, come un arbitro severo fischiato.

Rieccoci sempre sulle frequenze di Radio WGBB con melodie italiane. Cambiamo completamente atmosfera e facciamo un salto indietro nel tempo. Il secondo brano di oggi è Pensiero d'amore di Mal, una canzone che appartiene alla stagione della musica melodica italiana fra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Mal, nome d'arte di Paul Bradley Cooling, era arrivato in Italia dopo le esperienze musicali vissute in Inghilterra con il gruppo Mal and the Primitives, e proprio in Italia trovò un enorme successo. Pensiero d'amore è uno dei brani che hanno contribuito a costruire la sua popolarità nel nostro paese. Una canzone romantica, semplice, immediata, fatta di sentimento e di quella melodia che rimane facilmente nella memoria. È interessante ricordare come in quegli anni la musica italiana fosse capace di conquistare un pubblico molto ampio, anche attraverso la televisione, i festival, i jukebox e soprattutto la radio. E qui torniamo proprio al tema della nostra puntata, perché tante canzoni che oggi consideriamo parte della memoria collettiva sono entrate nelle nostre vite proprio grazie alla radio. Bastavano poche note per riconoscere un artista e bastava una canzone poi per ricordare un'estate, un primo amore e una serata con gli amici. Forse è anche per questo che ancora oggi, quando ascoltiamo certi brani, non ascoltiamo soltanto una canzone. E allora gustiamoci questo pezzo di Mal e il suo Pensiero d'amore.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

0: Ebbene sì, è arrivato il momento di salutarci e di rinnovare poi l'appuntamento con Melodia Italiana. Abbiamo ascoltato tre canzoni di tre epoche e tre storie diverse. Luca Carboni con Silvia Lo Sai, Mal con Pensiero d'Amore, Mango con La Stagione dell'Amore nel segno di Franco Battiato. Tre brani che ci ricordano quanto sia grande e variegato il patrimonio della musica italiana. E forse è proprio questo il bello della radio, riuscire a mettere insieme persone lontane migliaia di chilometri e farle sentire per qualche minuto parte della stessa comunità, da una parte l'Italia, dall'altra l'America, e in mezzo una voce, una frequenza e una canzone. Un grazie ancora una volta ad Attilio Carbone, che conduce magistralmente Melodie Italiane, che continua a dare spazio alla musica italiana creando un prezioso collegamento con gli italiani che vivono qui negli Stati Uniti. Grazie a Radio WGBB, grazie a tutti voi che avete ascoltato e che continuate a seguirci con affetto. Sono Massimo Martire e vi do appuntamento a domenica prossima, sempre qui sulle frequenze di Radio WGBB, per un nuovo viaggio dentro le più belle melodie italiane. Alla prossima!
1: Noi ringraziamo il carissimo amico Massimo Martire, direttore artistico della radio di Canale Italia. E prima di chiudere voglio fare tanti auguri di buon onomastico a mia moglie Francesca, a mio figlio Francesco, a mio nipote grandson Francesco, a mia mamma e a mio fratello Franco che ci ascoltano dal paradiso, e mio cugino Franco di Sydney, Australia. Quindi tanti auguri di buon onomastico. E vi ricordo questa sera di guardare la Rai, perché ci sarà un programma, un film con Benigni, che sarebbe la vita di San Francesco d'Assisi. E con ringrazio i nostri ospiti di oggi e con l'augurio che questo programma sia stato di vostro gradimento. Qui Attilio Carbone, che vi ringrazia per il vostro gentile ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima, quando ancora una volta dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM porterò a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. Buongiorno, buonasera, buonanotte, dovunque vi troviate, e tanti auguri di buon onomastico a mio nipote Francesco di Geoffrey di Derianova.
2: The views expressed in the previous program did not necessarily represent those of the staff, management, or owners of WGBB.
3: This is WGBB AM 12.